Si salterà, fiore bella per danzare, chi è in amor non mancherà, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà, fiore bella per danzare, chi è in amor non mancherà, già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta fermo sta.